0: 3 de outubro de 2026. Che bella roba! Parabéns per tutti i valti, parabéns per ricevere un altro mese nuovo. O riceverlo fin de settimana, né? Il giorno 3 è di sabato, il giorno 4 è di domenica. Che buon cosita ver la grazia di truccare de mesi e cada mese andiamo truccando de anno, né? Parabéns per tutti i valti che sei in compagnia di questo 3 ottobre del 2026. La 1:02, qua per la nostra, la tua radio comunitaria Navegante 87.9. Che buon cosita, non ti poter discorrere dopo di nuovo, contare storie e poter trovarsi per poter ricordare una stimanda entre l'altra. E allora andiamo per tutti gli altri, andiamo al nostro sonoplasta qua, vuoi darvi una buona sera a lui, tanto salute e felicità e ringraziarlo per essere qua in compagnia di questo bel programma. Buonasera Eroni.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E allora adesso se te che trova sonate Eroni, vediamo ma che vuole sonate belle, perché adesso immagina un sabato di questi con sol che guai a Dio, e se le sonate non le è belle, e vuole suonare di quelle che intica, che da voi a deballare dentro del corridoio, non della saletta.
1: E il primo suonare di oggi, ragazzi dei monti, Padre nostro oggi, il colore della polenta e la nostra terra, la nostra gente.

0: Habían dormido sol nudo terreno, né? Que viste que robe, gente. Sair lá da Itália, vem recuar em cima e dorme pela pura terra, né? Sem sanhanca um nin sol, sem sanacuerta, sem embutide, sem sacocine, que viste que robe, né? Mas que bom! La me facerisse em coi go na grande facilità per fare il programma, perché va ormai che una bella turma che mi aiuta, loro un pochettino di cada un, possiamo fare un programma che guai a Dio, né? Para qua Gemochila, Sonia Moreira, parabéns, ringrazio per essere in nostra compagnia e che te sempre sia fan di questo nostro programma. Salute per te, la tua famiglia e un buon fin di settimana. Jaime, signore, guai a Dio, Jaime. Che bellezza aver valto in nostra compagnia. E vou dar parabéns per aver coraggio a destra l'ordinar descansar, tirarse qua ascoltar, ma che buon cosita. Parabéns per valti, salute e felicità. Lucy Zenice Min, la de Tapera. Guarda qua. Clei de Tascazeni, la zo de Santa Teresa. Ione Rafaela Zeni Marcon, lá da linha Marcon de Las Águas. Guarda que luxo, né? E gavemos com ancora Lucimar Zeni. Parabéns, Lucimar, tanta saúde e felicità. E qua gemo qua, para quase que ela cleide a gadit, ela que pia escoltar história, né? Ela me contei aquele vale na cerca de formiga. Ele ha fatto come il nonno Rafael, né? Perché il nonno Rafael, quando non catè le formiche, il portè a dire la scatoletta di rapè, il metteva rapè in cima sassi, quando le formiche le passè, le tacchè a stranudar, e loro il descobria dove che erano le formiche. No, ma te vedi le tribolazioni che aveva per salvare le vigne, toccar d'operare fin al rapè, per vedere, dopo sta là a aspettare con sentire stranudare e vedere dove che erano le formiche, né? Ma quante storie, gente, che bello! No, il nonno Rafael, guai a Dio, quello che aveva, che mamma mia, mamma mia, fosse contare in qualche duna, quella dell'Anta una volta, quella là è grossa, ma che vuol dire che messa il programma per contarla, né? Ma era riuniti la vacanza intera, né, na domenica di sera. Ma se dà una ora contemo perlomeno un pochettino per gli altri vedere e poter ridere insieme, ma neanche che sia sabato appena mesdì, né? E allora tutti volte ne vedere che la grazia di ascoltare quelle frottole lì, né? Questa è l'arte da Cleide, che la ganca e la gaboni ricordi del poro nonno, né? Ma andiamo qua a Leroni con belle sonate e approfittiamo a mettere qua un par di sonate per valti interprete. E finché ascolti le sonate, potresti cominciare a mettere sulle pipocche, prontare il mate dolce e andare discorrendo, sentarsi lì nel sofà. O adesso, sta epoca qua ormai è meglio andare all'ombria, no? In cima al sofà, né? Ma poi portare il scagnetto là fuori all'ombria e mangiando pipoche e bever mate, o se gave un grappete, beve grappete e pipoche, che anche fa mia male, né? Andiamo a vedere allora che sonate che gavemo adesso.
1: Polenta cota, pellegrin che vien da Roma e primo italiano in America.
0: Mamma mia, che vis polenta cota, immagina se gave salami lì na banda con la polenta, guai a Dio. Ma bon sabor per Walter.

0: Siamo partiti col nostro onore, né? Ma andiamo a vedere, mica neanche ascoltare la ora, ma ormai le 2:40, ah no, la 1:40 minuti. No, aspetta che guardiamo di nuovo. La 1:35 minuti. Ormai che passa mezz'ora del programma, né? Ma che buon Valti che sei in compagnia. Forse cominciare a contare quella del nonno Raffaele, guai a Dio. Il contea che una volta i frati là di Cascia e lo convidea sempre per andare a cantare messa, che sti anni no, adesso ancora canta sonate di messa e de morti e ciappa e fa una messa intera o e fa neanche più messa, ma sti anni che era la messa tutta di stola negra i coruigne o il sacristan tutti vestiti di negro. E il nonno Raffaele, anche il neatore nonno Raffaele, dove che era una messa importante, il neatore nonno Raffaele per cantare messa. Quando morì nada mais era un meio gravatia, e ne attolle Raffaele per cantare messa de morte. E che ne era altri sacristan che andia insieme. E un dì arriva a un posto, e il nonno Raffaele era mia insieme, che andava solo quell'altro sacristan. E sti anni quasi sempre i disnea fuori di casa i preti. E era ricevesti della comunità. E sempre che era qualche dunque pronte il disnaro, pronte la cena, o i chiede a dormire, e già pronti di mesdì. E come i frati sempre procurea insegnare pulito al sacristan per avere buona apparenza in volta. E arriva a una casa gita, e senta per disnare che era due bifi, un che cria invidia di quell'altro. Ma era un più grande e un più ceo. Il sacristan le dà per prima, le dà a servirselo. Allora ga passa il pironte il più grande. E il frate il ga guarda, il ga dita, ma ciò il ga dita. Ma che dè? Il rispetto il ga dita che sempre insegno. Come che te ghiaccia pa il più grande? Il sacristan il ga dita drio il frate. Ma se fosse voi, il gadita ciapei qual, mi ciapei il piccinin, poi il gita mi ha pensato così, gita, per quel che ho approfittato, ciapare quel grande che sobria sempre per me, né? Quello è sempre te la ora di cenare o di disnare il nonno, il gavea che le frottole di contare. Ma se passea, sempre le ore che non si poteva neanche descansare, né? E dopo il gavea manie, quando che andava a far filò in volta, l'era combinato con i soffioi, e lui che piaceva avere quelle curiosità là, né? E allora il nonno diceva che dove chi metteva una moneta, lui ne ha fuori a scondersi, ne ha fuori là al scuro la sera, e poteva scondere una moneta dove chi voleva, che lui veniva dentro e la cateva. Oh, ma chi che la cata? E era un dito un posto di una casa che era la donna che era curiosa che guai a Dio. E la era di tomare mate che a cuia in mano una baita di una cuia. La dita dammi qua che la scondo mi vuoi vedere catar fuori. Lui ciappa la moneta e la gasconta dentro e messa l'erba della cuia, né? Ma lui era accostumato col pai, col zio Daniel, e che ne erano tanti amici. E allora gli si fece segnale, ma allora lui avanti in arfora, metteva la moneta del polso del braccio e la aperteva finché restava la marca, che allora crea un imo per dopo catarla. Allora col veniva dentro il nea, puntando il de per vedere dove che il catea che la moneta, né? E era quei che ghiutea, magari lì te il filò e beveva vin e uno il battea. Col de dell'alleanza il battea tel, quando che de acerto il battea e lui lo alzea, lo sbassea e poi e delle volte fa finta tribolare quando che l'eri valga messi dei dentro della cuia, la donna le è saltata su la Gaspar Amà con che la cuia, ma che portemi via quel strion di qua dentro, che vuoi più vederlo dentro di casa, e sa tutto quel che te fa, né? E queste erano le storie che il nonno il contea, che era fin bel di stare insieme un par di ore, né? Ma andiamo avanti con un par di belle sonate di nuovo, Veronica.
1: Come si fa? Sempre insieme, Montebello delle feste.

0: La 1:50 minuti, qua la tua, la mia, la nostra radio comunitaria navegante 87.9. In quei 3 di ottobre del 2026. Che bellezza, cominciando un altro mese. Le belle vedere di adesso avanti, si vede tutto crescere. Il miglio che le viene su, le succhie che le fa cadene, le vigne che le mette cavi, le mette picche di uva, tutto che dà allegrezza per poter lavorare, poter stimarsi, romai che fasoi drio crescere. Quante robe che si vede, scomincia la primavera, scomincia a venire, né? E per tanti disturbi che c'è del tempo, male sempre sta, un po' più, un po' meno, vuol dire che mai più il gamudà e sempre sarà così, né? Ma noi non possiamo passare di fare i nostri affari per guardare cosa che il tempo il gade fare, il gafat, perché lui fa e insera l'assunto, né? E allora tocca sempre ringraziare a Dio tutto quel che resta di buon, di vita, di salute e amici in primo posto, né? Perché nessuno vive senza sol, senza vento e senza fede e senza amici. Vare che un uomo può starsi e non avere amici intorno, vuol dire che le peso che star senza mangiare, né? Perché te puoi mangiare, ma se non te c'è nessuno attorno per interse, per prosiar, contar causi, cantar, rider, suonar gaita, contar frottole, la nostra vita divertita e ben vivesta, né? Allora quando si ringrazia, ringrazia ancora, ringrazia per questa giornata, per quella giornata. Ma una cosa importante, desde la mattina ringraziare per una bella giornata e ringraziare per tutti gli amici che si ha intorno. Perché quel che non ha, non sai come che il fa, né? Ma che buono, allora andiamo avanti con altre parti belle sonate, la ora le dirò che la vaghiamo, ma è fuori messo il tempo del nostro programma e ringraziamo per Valtteri che sei in compagnia con altre 3 belle sonate per Valtteri.
1: Sarà perché ti amo, la 10ª del Vedela, i mamma son tanto felice.

0: 36 giorni di macchina a vapore. Le 2 e 5 minuti. Qua per la radio comunitaria Navigante 87.9. Coi 3 di ottobre del 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane tutti i sabati dell'anno fin le 2:30. Insieme con altri portarvi compagnia e piacere di ascoltare belle sonate. E come Valti vi piace le sonate, se Dio polsare un pochettino e Dio mangiare pipocche, sei la cosa, né? Ma infine sia dove sia, n'altre tre sonate per Valtri.
1: Passione mia, la polenta e la sapa, il bambino del portone.

0: La 1:18 minuti, qua per la radio comunitaria Navigante 87.9. Grande felicità aver compagnia di Valti insieme fin sta ora qua. E l'ora del nostro programma le deve finirsi. Volemo approfittare e desiderarvi una buona settimana, ringraziare per la compagnia e aspettare trovarsi sabato che viene nella medesima ora dalla 1 fino alle 2:30 del programma Mantenendo le Tradizioni Italiane, e ringraziare il nostro amico sonoplasta Eroni Fortes. E allora ringrazio Eroni.
1: Pois é, Ivo, buonasera. Ivo, buonasera a tutti ascoltatori. E fin sabato che viene.
0: Che bom! E allora ringraziamo a tutti, trovare sabato che viene con tanta salute e felicità. Addio, addio, arrivederci con tre belle sonate, Eroni.
1: Eita aí!